0: Hi, I'm Hayley. Welcome to How to Connect, a series where conversations spark ideas, stories bring us all closer, and connection is always at the heart of everything we do. This show will be hosted by myself and Indra and coordinated by Hire Alcap.
1: Wednesdays at 9 a.m. and online at npr.nz/show/How to Connect.
2: The latest results.
3: She wasn't even one of my dark horses to reach the semi-finals.
2: Expert analysis.
4: He's going to be dialing up some very inventive plays.
2: And reaction from the stars of sport.
5: I can definitely go to a new level. I have to if I want to stay in the tournament.
2: A world of sport in Sport Today from the BBC.
6: The match of the tournament has ended. An absolute thriller.
2: The BBC World Service. Midnight till 8 a.m. every day on NPR.
7: Yeah, ote if you love to fapilo yet to the ma tanga fu eri tatu to nu de nifu I na tonu fu eri neiva yeso ya de fu la na tatu fai fu de neiva yeso ito tonu lo o ina per masina fu de fu te mali in fai lau pale tu mo tau sieta ina nena fu ina ben ko ia le tu o pale le malu fu tu fu eri tatu to nu ya wa fu de tau tu ina le vai le ora fu I fu tu fu fu ni sia nei e fi ale ngang o le fu mo le ni ave no fa so tu fu mo pe o le ia I le tatu fu kala me masa ni fu pe sta ta si le ora manu tu I la na la le o le iwa iwa iwa a mo I la su fa yu ma la sa I le tu la yo no si pa I le tu la fitu po le tu la fitu fu si pa I le tu la vantu I me le fi ale ngang o le fu mo le ni ave no e tatu te faso ai fu I lungo te au ea pia ona masani ai fu I le tatu maftanga o le tau longo longo lawa le tatu pokalam ia wā lawa ia le sirafia I lo mea fu o lo tupu fu inu atua oi ia e mese tono Wellington e manua tu Palmerston North ia fa pia fu I le Hawke's Bay pana e tue fu I tongo wanga nui ia o le tata longo a masfau fu I marfau tuanga le tatu pokalam I le so ia tautua nā hoi ia le neiwai tau ma le tau marulu hoi ofu mawhana whana. Ia ma tautua nā hoi te māmatina mātua whara au. Ia meise hoi appointment is for mai. Ia uan I ngalo. Pe ia ona tātā longa pia mas whaumfautu atu le tātou pōkalami. Ia le leira wal pui pui anai lo tumfitia. O le tātou mawhatanga hoi le so. Ia o lea ua whātasi mai hoi le tātou pa anga fu I pi ona masani ai tau sanga uten. Ia sa fa pi na fu I ona masani ona o mai hui tono le tātou pokalami nei. Ia mpa so atu fu I lungo na o nanga. O lo fianga I fu I le tātou au o nanga fu I rama kumaya. Ia pe I ona sirafia. Ia masani ona o mai fu I ia le tina fu I ako le tisamu. O ia fu I le counselor fu I tono le tātou au nanga rama kumaya. Ia fa so fu I a wafu I le au o nanga e mise me o lo tuku fu I tono rama kumaya. Ia le fi fia ane anganga fu I le nei fu I vei tau o le fu I uatoi a matal pa anga fu I le tātou le tio fu I le leo le manu tu ia ma le tātou au unanga fu I le moku mai ia ua fu I le wha alau I lo a tili fu I le au unanga ia e mai se fu I le me o lo tutupu le nei vei tau sau steimi o na wha a talo fatu lea le tātou pa anga fu I le nei aso ia a ua fu I le wha alau I lo a tili fu I le au unanga ia au ne I pose lilo ma Lata tu e fai ungore nei wa yaso Ina sifara yu imare asa tona imare asa Ia olo maita wina pe ilungo pe awore ea I le tene lango fara ve lango ilungo awore tene Ni ane fautua atua I tio tātua tunu Tautua nā o maase se ole awore tene Ia e maiser po mafiafi fo e fea ngai Fo e po iatu fo I maota malawa Ia tene ona le mauti noa le lo longa ma le lo lo waia fo ele awore tene Yo iri si tu langa tele na fia I hui ia ta awale na tu sao sao. Ia mare leanga hui o mori o le ta awale mare pua o le awal te. Ia e fautua ina la wa ta ta alonga masi pao rea o ia li puata mpai nga. A wai atu la wa feise leanga o talo le tau mare awal te. Ia maale ia e tutu I hui laolo sao sao o le ta awale. Le faa pese lau mita le reitu laolo fai meilungo le afu o le awal te. Ia nalu ele ia se lau mita reitu la. Ia e tau pointu I fuera lo le lima se fulu, fit se fulu. Ia e siri lawa le reo le fale. Ia lo le reo le fale o lo ta po e me fui. Ia a inga le whanau na tau. Ia mare abitaba le o na e le mana o mi e le ni etanu. Ia le ma I mau le ta amwane. Loka le fai pui pui. Loka e reo leo. Ame le ta amwane. Ia on o le ta angofi o le abu malos. Ia me le fautua tua si o ta atu etanu. Tautua na ia a ua ta angofi o le abu malos. Ia tua ingo